c'è anche un'altra umanità. Dietro sé non lascerà legge, monumenti, gente destinata a perdere.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

Cosa c'entra questa notte, giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva, chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

brucia più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno da

farti un saluto di una canzone popolare che in una notte come questa ti lascia muto. È una notte in Italia se la vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare, è tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera,

tondo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato, questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.

questo il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice.

gli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

Un giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: calci vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

0: que tu veux.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
2: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

trovarti a casa. A parte questa cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

Un giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta di del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza.

giorno volevo qualcuno da incontrare, a notte volevo qualcosa da sognare.

0: La fin? Dommage, dommage.
1: L'ho visto stamattina di profilo, è sempre un bel vedere la sua faccia. È ritornato a casa verso sera, con gli occhi tristi e l'anima in saccoccia. Ti ha detto da domani stiamo attenti, che il cielo è diventato tutto nero. Dobbiamo per un po' stringere i denti, perché purtroppo non ho più un lavoro, amore mio. Ti prego non guardarmi con quegli occhi, ti giuro che non ho sbagliato.

vostro figlio dalla stanza, gettò velocemente le sue spade, voleva arrampicarsi sorridente lì sopra sulle spalle di suo padre, e poi si misero contenti lì a giocare. E tu che contemplavi tanto amore, amore che non deve naufragare,

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali,

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e farlo da sola.

Come anticipato Roberto prima, stiamo lavorando a una versione italo-francese di Supereroi con Julien e sono veramente contento di averlo conosciuto perché è un artista molto sensibile e per certi versi molto simile a me. Quindi vi ringrazio per tutta la vostra attenzione. Vi presento Domenico, che è il mio carissimo amico. Domenico, faccio un bene perché è la prima serata.

nasce solo e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Salut, chers auditeurs de Radio Top Italia, première radio italienne de France, ça se fait.
1: Merci beaucoup, merci de suivre notre radio, merci de suivre les artistes et je vous revois très bientôt.
0: Des bisous.
2: Italoscopie.
3: C'était le showcase de Julien Lieb et de Mr. Rain. Mr. Rain qui va nous rejoindre dans un instant pour une interview exclusive sur RVVS 96.2 et Top Italia. Je le vois arriver.
4: Ciao, siamo con Mr. Rain. Grazie di essere con noi. Tutto bene?
5: Buongiorno, molto bene. Sono felice di essere qua per la prima volta. E Parigi l'ho visitata più e più volte. È una città, sono innamorato di questa città perché è stupenda. Ha un sacco di storia. La gente è bellissima, quindi sono super contento.
4: Ma sei venuto parecchie volte.
5: Sì, sono stato qua nel 2014 per il concerto di Eminem. Poi da lì ogni due anni passo, ogni tanto passo.
4: Quindi magari un giorno un concerto a Parigi.
5: Assolutamente, spero molto presto.
4: Innanzitutto vorrei sapere anche se perché ti chiami Mr. Ray?
5: Perché scrivo solo quando piove.
4: Ok, quindi puoi venire a Parigi.
5: Ah sì, infatti, devo prendere un piccolo appartamento dove vengo a fare i miei dischi ogni tot.
4: Perché... In una settimana ti fai tutto il colpo.
5: Esatto,
4: di disco.
5: Sì, quando piove riesco a percepire o a pensare cose che normalmente do un pochino più per scontato o comunque che non riesco a tirare fuori. E quando piove mi apro con me stesso e riesco a scrivere solo.
4: Cos'è la malinconia della
5: pioggia?
4: Sì,
5: secondo me sì, è un po' la tristezza, e il pensare un po' a tutto quanto, a riflettere sulla mia vita, quindi sono condizionato da quello.
4: Perché nelle tue canzoni c'è la malinconia.
5: Molto spesso.
4: Però anche i messaggi di speranza.
5: Guarda, in quasi ogni mia canzone c'è un messaggio di fondo che ha una radice di speranza. Secondo me la speranza dopo l'amore è il sentimento che guida il mondo. Senza speranza siamo persi, quindi anche quando tratto magari argomenti abbastanza personali e pesanti cerco di comunque dare una sfumatura di speranza anche verso la fine. O
4: hai cantato con dei bambini parecchie canzoni?
5: Sì.
4: Dei cori anche di voci di bambini.
5: Sì.
4: Nelle tue canzoni è difficile lavorare con i bambini, cantare?
5: Ma no, a parte che vabbè, io sono un fan dei cori in generale. Trovo che una cosa detta da un bambino abbia un peso molto più forte di una cosa detta da me o da te o da chiunque più grande. E quindi quando trovo che in una canzone ci sia un messaggio che debba essere amplificato, perché è importante, inserisco sempre il coro di bambini. E è semplicissimo, cioè comunque sono super bravi, cantano. Non ho mai trovato delle cose difficili,
4: E poi alla fine è molto bello.
5: Esatto.
4: Hai fatto tante collaborazioni, Alfa, Annalisa, Sanfani, Lucara. Nel futuro c'è un'altra collaborazione che vorrei fare?
5: Allora, sto lavorando a più cose, perché sto lavorando al mio disco in Italia, un disco in Spagna, e ora abbiamo cominciato a lavorare alla versione italo-francese di Supereroi che farò con Julien. Quindi super spoiler, non ho ancora detto in giro, e se non qui, e quindi sono veramente ma veramente contento perché è un nuovo viaggio che sono sicuro che mi regalerà tantissime e bellissime emozioni.
4: Per chi non ti conosce, magari francesi che ti scoprono adesso, se dovresti descriverti in tre parole?
5: Ma sincero, trasparente e coerente con me stesso.
4: Bello. Grazie mille.
5: Grazie mille a voi, speriamo di incontrarci presto.
4: Certo, ciao.
5: Grazie, ciao.
6: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non è.

0: écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2 et c'est le moment de retrouver l'interview de Carmen Consoli, interview réalisée par notre collègue Alain Mangual de Cappuccino.
1: Buongiorno, Carmen Consoli, grazie per aver risposto a alcune domande di Top Italia e Cappuccino. Parigi è per te un po' come una seconda casa.
2: Sì.
1: Hai avuto un grande successo con il tuo album Stato di necessità, con tre canzoni in francese nel 2001. Come spieghi questo successo?
2: Salve a tutti. Été de necessité, si intitolava.
1: Sì.
2: Sì, vero?
1: Sì.
2: L'ho pronunciato bene?
1: Sì.
2: Stato di necessità. E per quell'occasione facemmo delle versioni in francese di alcuni brani. Mm. E poi musicai, rielaborai un brano meraviglioso di Serge Gainsbourg che si intitola Je suis venu te dire que je m'en vais, che allora venne prodotto da Henri Salvador. E mi ricordo con gli archi scritti da Jean-Pierre Savin, che è direttore d'orchestra che seguì Gainsbourg. Insomma, detto questo, io ho sempre avuto un'attrazione enorme per questa città. Ho anche abitato qui e l'ho sempre vissuta con grande passione. Ogni giorno c'era una mostra diversa, ogni giorno andiamo a vedere Peter Brook piuttosto che Necrosius, il cinema, tutte le mostre che ogni giorno, cioè vi era l'imbarazzo della scelta proprio su quello che dovevamo fare, no? Il cibo, la poesia, questo un po' essere della Breno, che è anche poetico. È anche elegante. Io non so se ho un successo vero e proprio, anche perché successo è un participio passato, è qualcosa che è già accaduto. Fosse un sostantivo, probabilmente non so cosa definirei per successo. Sicuramente è un successo che sono qua di nuovo, canterò la musica della mia terra a un pubblico francese. Anche italiano ovviamente, sì. Ma il punto è che anche quando canto in Italia mi dicono i sottotitoli non ci sono, per cui sono già abituata ad essere straniera a casa mia.
1: Il tuo primo concerto fu nel 2001 al Café de la Danse,
2: sì.
1: Io c'ero.
2: E ricordo Café de la Danse, è stato bellissimo, mi ricordo con la coerenza, ho continuato a fare ciò che mi piace fondamentalmente, senza desiderare il successo, tra virgolette. Questo non desiderare il successo probabilmente ha fatto sì che io continuassi a seguire una strada così, perché l'amavo e non perché dovevo.
1: Il piacere è importante.
2: Sì, però ci metto tanto impegno, non è che...
1: Sì, ma è tanto
2: ma fondamentalmente sai cosa leggo io alla parola successo? Il fatto di poter fare quello che mi piace. Io faccio quello che mi piace, me lo fanno fare e me lo fanno pure fare.
1: Lo fai per piacere?
2: Sì, è passione.
1: È passione.
2: Sì. Sì.
1: E dunque dal Café de la Danse all'Olimpia, che sarà sabato sera, come sarebbe il programma?
2: Dal Café de la Danse ho fatto una grande ricerca anche delle mie radici, ho recuperato le tradizioni, ho cercato di contaminarmi tantissimo dal rock fino a Ignazio Buttitta, che è un poeta illustre siciliano, e quindi torno più terrona. Cioè pensavo di arrivare all'Olimpia cantando in francese, no. In inglese, invece canterò in siciliano, pensa.
1: Sì, pure in greco anziano.
2: Greco antico, sì.
1: Antico.
2: Sì, perché questo disco, e qua torniamo alla prima domanda, posso darti tu?
1: Sì, sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Ho cercato in questo disco di parlare delle radici linguistiche della mia Sicilia. E ovviamente non potevo non cominciare con Teocrito, che è siracusano. E quindi... la nostra lingua ha anche il greco antico, latino, poi l'arabo, e quindi è proprio un miscuglio di culture, di fascino, di atmosfere, di colori. Quindi l'ho voluto raccontare attraverso il linguaggio.

0: Ti dirò anche un'altra cosa.
1: Sì.
0: Lo sai cosa ho scoperto?
1: Non ancora.
0: Un scoop terribile. Alla corte di Federico II di Svevia, in Sicilia, è nato il sonetto e poi, in un secondo momento, questo dolce stilnuovo si è trasferito in Toscana. Pensa. Pensa che da noi forse è nata la lingua italiana, poco poco. Ho visto che scoop incredibile che vi ho dato.
1: Sì, prima del sommo poeta, il Dante.
0: E certo, ci fu io, infatti, Jacopo da Lentini, ma anche menzionato da Dante stesso. Prima la scuola poetica siciliana, in un secondo momento la scuola poetica siciliana si trasferisce in Toscana. E infatti c'è un grande legame tra la Toscana e la Sicilia, proprio linguistico. Io ho deciso di musicare un sonetto di Ninetta da Messina, quindi una donna che scriveva come poteva avere la cultura. Questa donna era colta, pensa, a quei tempi era impossibile, un caso letterario, ragazzi. E io l'ho musicata ed era siciliana, ed era una donna indipendente, una donna che esprimeva con volontà il suo desiderio, la sua se stessa. Ninetta da Messina, pensa.
1: Che tipo di atmosfera ti aspetti durante il concerto all'Olimpia?
0: Non lo so, io lo sai, non ho aspettative.
1: L'italiana, la francese, la greca antico, l'arabo.
0: Non lo so, non lo so, mi aspetto un'atmosfera umana e sarà un'atmosfera umana, cioè traduco, non formata da codici binari diciamo, di comunicazione, ma comunicazione umana, empatica. Poi ultimamente ho imparato a non considerare più le provenienze, sai? Abbiamo la nostra lingua, abbiamo la nostra cultura, però sto leggendo una cultura comune a tutti, che è quella proprio umana, sotto tutto, no? Soprattutto qui in Europa, perché abbiamo tutti la stessa origine, cioè lavorando con le lingue, mi sono resa conto di questo.
1: Siamo tutti cittadini del mondo.
0: Sì, esattamente.
1: Era molto legata a Franco Battiato.
0: Ero molto legata a Franco
1: Sì.
0: Battiato, sì, sono tuttora molto legata a Franco. Forse farò un omaggio a un vostro grande artista, in questo
1: Sorpresa.
0: caso. Sorpresa, sì.
1: Recentemente ha cantato in duetto con Tiziano Ferro
0: Sì?
1: e pensi di fare un altro duetto con un altro?
0: Non lo so, se capita. Adesso l'ho fatto con Jovanozzi, Mahmood.
1: Ah, e sei molto impegnata nella difesa dei diritti delle donne e l'ecologia. Hai visto un'evoluzione della situazione in Italia, la condizione
0: No,
1: delle donne?
0: no, no, non particolarmente, ecco, no, anzi, non l'ho vista questa. Purtroppo, no. Ancora si continua anche a appellare al maschile, la donna.
1: Sì.
0: Guarda, ti racconto una cosa. Mio padre mi diceva: tu non hai bisogno di venderti perché tu con il tuo talento arriverai. Ricordati, Carmen, che se tu avrai talento, e se tu studierai e approfondirai questo talento, nessuno ti potrà ostacolare. Non hai bisogno di fare nient'altro. E mi disse: mio padre era femminista. Mi disse: ricordati che tu sei una donna e hai una fortuna. Tu contemporaneamente puoi cantare, suonare e controllare l'accordatura della tua chitarra. Anzi, forse, forse, se c'è un cronometro da qualche parte, controlli anche che l'acqua sia giusta per mettere la pasta. E il mio padre era femminista e mi diceva questa cosa, quindi mi incoraggiò tantissimo, però ancora oggi c'è tanto da fare.
1: Ultima domanda, l'ultima volta che hai partecipato al Festival di Sanremo era stato nel 2000, pensi di tornarci un giorno?
0: Un giorno.
1: Un giorno?
0: Sì,
1: Non si sa quando.
0: sì, un
1: Ok.
0: giorno. Tra l'altro prima o poi i fiori me li becco.
1: Ok, grazie e in bocca al lupo per l'Olimpia.
0: Grazie,
1: Grazie,
0: grazie.
1: grazie ancora.
0: Grazie a te, grazie.
2: Vous écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2.
3: Prometti.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli

così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

Non mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

voleva impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiuso.

orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: E dobbiamo chiudere? Non l'avevamo più fatto.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?